faccio guardare e mi stupisco perché ogni dentista in pensione vuole fare un tributo a De André. C'è chi non sa il genovese, chi sospira, chi mi canta in

professionisti, artisti, banchieri e anche leghisti, tutti cari amici innamorati di me, ma in vita non li ho neanche mai visti.